se paralia, di carivali meistero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

mare sune da spor. Nevrosi, mechoni, mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro, muca i vuri, spasse, spasse, coppa, cosmi, o recor. Calmerixi, scato, debirasi, adromito scalpasi,

se paralia, i carivali meistero volia. Chia sa ne tocca nome, tocca nis, aleftikosi faieris. I tale cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, tero napo.

Ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momilla, mia mila. Mila, muia mila, mi momilla, ya prasinada, ya ma prima.

mare sune da spor. Me vroci, me sioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro, uca i duri, spasse, spasse, toppa, gosmi, o recor. Talmerixi, scatole, birasi, adromito scalpasi,

se palia, i canivali me istero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itale cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca nome, tocca nis, la po'.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,